0: Tim radio.
1: Tim radio 97,4 megahertz.
0: Tim radio.
2: Prnjavor 97,4 megahertz.